lano daino. Zanzo vanfine rade ka lano daino. Lano daino e kishno lano daino. Zanzo vanfine rade ka lano daino.